0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tutte le news del Piemonte orientale.
1: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
0: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

dimentico di averti conosciuta su di una spiaggia calda. Dimentico che siamo così diversi. Dimentico che se ti perdo poi mi spettano pochi sorrisi. Che se sono già 8 mesi è perché poi così diversi non siamo. Nella fretta ricordo solo

Voglio più sentirti mia, se non poi ti dimentico. Voglio ritrovarti, così per caso, come se tutto ricominciasse dal principio. E così per almeno altri 8 mesi, sempre nuovi, sempre vivi, sempre umani, con lacrime e sorrisi. Da un nuovo attimo.

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che

0: κίνητρα για να διατηρούν τα δάση σε καλή κατάσταση και να προστατεύουν έτσι το περιβάλλον. Στόχος αυτών των πρωτοβουλειών είναι να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τον κατασκευαστικό κλάδο να χρησιμοποιεί ξυλία από βιώσιμες πηγές, ενώ προωθεί μέτρα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τα οποία ωφελούν τόσο τα ίδια τα δάση όσο και τον άνθρωπο. Επίσης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στα δάση μας. Θα βελτιώσει την παρακολούθηση των δασών και θα διασφαλίσει ότι κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταρτήσει το δικό της σχέδιο για την προστασία των δασών της. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να φυτέψει τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα μέχρι το 2030 και να αυξήσει την ανθεκτικότητα και τη βιοπικιλότητα στα υπάρχοντα δασικά οικοσυστήματα. Όπως προβλέπεται χαρακτηριστικά, τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται με τρόπο που να σέβεται πλήρως τις αρχές της οικολογίας, δηλαδή το σωστό δέντρο, στο σωστό μέρος και για τον σωστό σκοπό. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της εφαρμόζουν διάφορες πολιτικές και πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την αποκατάσταση των δασών. Χρηματοδοτούν, για παράδειγμα, την αναδάσωση και τη φύτευση νέων δέντρων και προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων. Αποκαθιστώντας υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προωθώντας βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2026.
2: I 5 film in lizza per il premio Lux del pubblico 2026 sono Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender e Sentimental Value.
1: Christie è un film drammatico scritto e diretto dal regista e fotografo irlandese Brendan Canty. Christie e Shane sono due fratelli che hanno avuto un'infanzia difficile. Separati e dati in affidamento, si ritrovano improvvisamente a vivere sotto lo stesso tetto. Insieme dovranno trovare il modo di riconciliarsi con il loro passato e Christie dovrà prendere decisioni per il suo futuro.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, la Berlinale, dove ha vinto il gran premio nella sezione Generation 14+, dedicata ai giovani. Nel luglio 2025 si è anche aggiudicato il premio come miglior film irlandese al Galway Film FLA.
1: Death è un film drammatico spagnolo del 2025, diretto da Eva Libertad. È il seguito dell'omonimo cortometraggio candidato al premio Goya nel 2023. Angela, una donna sorda che vive e lavora nella Spagna rurale, aspetta un bambino dal suo compagno udente Hector. La gravidanza fa emergere le sue ansie riguardo alla maternità e alla sua capacità di comunicare con la figlia. La nascita della bambina scatena una crisi nella coppia, poiché Angela si trova a crescere la figlia in un mondo che non tiene conto delle sue esigenze.
6: Lia. Bonito, un poco modernillo.
2: Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla 75esima Berlinale, dove ha vinto il premio del pubblico Panorama per il miglior lungometraggio e il primo premio della Confederazione Internazionale dei Cinema d'Arte ed Essè.
1: It Was Just an Accident è un thriller del 2025 scritto e diretto dal regista iraniano Jafar Panahi. è una coproduzione tra Iran, Francia e Lussemburgo. Nel cuore della notte, un'auto danneggiata arriva all'officina del meccanico Vahid. Questi sente qualcosa che lo porta a credere che il conducente dell'auto sia l'ufficiale dei servizi segreti che lo aveva torturato. Ma non avendo mai visto il suo volto, non può esserne veramente sicuro.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته
4: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
7: تا کی باید منتظر باشین؟
4: تا وقتی که بهوش بیاد
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
7: نه بابا
2: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del 78esimo Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'Oro.
1: Love Me Tender è un film drammatico francese scritto e diretto da Anna Cazenave-Cambé. Clémence è separata dal marito Laurent da diversi anni. I due hanno l'affidamento congiunto del figlio Paul. Tuttavia, dopo che la donna inizia una nuova relazione con Sarah, Laurent tenta di allontanarla dal figlio.
9: E là on peut y aller comme ça?
10: Ma oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
11: Où c'est mon Bobby, c'est mon pays.
2: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Un certain regard del 78esimo Festival di Cannes, dove è anche stato candidato al premio Queer Palm.
1: Sentimental Value è una commedia drammatica diretta dal regista danese-norvegese Joachim Trier. Dopo la morte della madre, le sorelle Nora e Agnes devono confrontarsi con Gustav, un padre distante che un tempo era un famoso regista e che le ha abbandonate quando erano bambine. Nora è diventata un'attrice teatrale affermata, avendo intrapreso una strada diversa da quella di Agnes, che invece ha scelto una vita familiare più convenzionale. Sperando in un ritorno di fama, Gustav progetta un film basato sulla tragica vita di sua madre, segnata dai traumi della guerra. Quando Nora rifiuta il ruolo principale, lui sceglie al suo posto una star di Hollywood. Con il procedere delle riprese, Gustav cerca di riscattare la sua carriera, ma riuscirà a ricomporre il difficile rapporto con le figlie?
12: Ja, ma Erik är förordnad med salg. Jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
13: Vad sa du?
12: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
13: Vilket projekt då?
12: Det har han snackat med dig om.
13: Min film? Den han skrev till mig?
12: Ja, den du inte ville spela i.
2: Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione principale del Festival di Cannes 2025, dove ha riscosso un grande successo aggiudicandosi il Grand Prix. È stato selezionato come candidato norvegese per il miglior film internazionale alla 98esima edizione degli Oscar.
1: I cinque film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti cinematografici di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento Europeo nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione con sottotitoli per non udenti e ipoudenti e saranno proiettati nelle sale di tutta Europa.
2: Gli spettatori potranno assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle sulla piattaforma del Premio Lux. Il vincitore sarà scelto tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati. L'annuncio verrà dato ad aprile durante una cerimonia speciale al Parlamento europeo.
1: Il premio Lux punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
14: Radio 6023.
10: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
14: Radio 6023.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

0: dai campioncini d'erba, siamo tornati sottotone con voi.
1: Diglielo.
0: Parlate pure male di noi.
1: Area cronica. Area cronica.
0: Area cronica. Rosario Madonia.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Radio 6023.

0: Shiva, Danny Five, ehi, Walter Walter, ehi. Vai.
1: Parte di gente, ha perso la rotta. A sua fazione ho perso la botta. Occhio allo stile, prendi una botta. Vedi tutti i colori, testa di Rodman. Sono FIFA, tu pro. Per la figa son Bolt. Senti il

0: Siamo il quarto mixtape.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Le calze lunghe
3: mi fanno troppo vecchie.
2: Non ne vuoi?
3: No.
2: Le calze corte
3: sono troppo provinciali.
2: Non le vuoi?
3: Ma no.
2: Ma che calze vuoi?

0: di più non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuoi?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Che gusto.
0: Non le vuoi?
1: Ma

0: e te lo dà. Sognavi amore e l'hai avuto, sono pur sempre innamorato. Cosa pretendi di più? Non lo so. Le calze verdi?
1: Che banalità.
0: Non le vuoi?
1: No, no, no, no.
0: Le calze rosse?
1: Sai che gusto.
0: Non le vuoi?
1: Ma no.
0: Ma che calze vuoi da me?

0: Queste sì che calzano bene.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap.

0: futuristico.
1: Ascolta Radio 6023.
2: Non sono in un momento particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
3: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
2: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
1: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
3: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
1: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce. E allora...

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Anna, come sono tante. Anna permalosa. Anna ve lo sguardo.

0: hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
2: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Achille Lauro, Rolls Royce.

0: da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Sta

0: non dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Daniele Silvestri featuring Rancore, Argento Vivo.
2: E infine, ultimo, I tuoi particolari.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: L'unico modo per capire quello che c'è.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

0: Il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

frasi d'amore, sbalzi d'umore, problemi di droghe, nuvole sole, le solite stories. Non siamo bravi ad amare, ma sappiamo fuggire. E io c'ho quasi 30 anni, ma non riesco

e tutti i tuoi colori. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie, ma ci sto male se son senza.

che ti amo. Rabbia che scivola addosso sui miei levis come fosse olio. Di un motorino rotto di cui ho ancora bisogno, ma tu non ci sei più. La benzina che riflette sull'asfalto, che colora di cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante. E non ne posso più, non ne posso più. Guardo